0: Spieghiamo tutta la storia del rock per due ore. Il padrino del rock.
1: Rock è qualcosa in più.